0: Vinilo FM, comprometidos con la costa.
1: Vinilo FM, la radio del rock and roll.

0: Love Light, the Blues Brothers.
1: Vinilo FM, comprometidos con la costa.